Sare gama dama gare gama dani dani ma dani re gare dani re dani dama dama dama gare gama dani dani dama dama dama gare gama ma pada dama gare gama ma gare gama re gare ma gare gare dani re dani dani dare gare dare gama dama gare gama dani dani dani dama dama dama gare gama Sare gama dama gare gama dani dani ma dani re dani dani re dani dani dama dama dama gare gama dani dani dani dama dama dama gama dani dani dani dare dani dani dama dama dama gama gama gare dani sa Gagari da niri da niri da ba ma da ba ma ga ma ga re da sa ga gagari da niri da niri da